Dai, lo cavolo anche tu son guava. Fa suonare il mago proprio da dimostrare che c'è un guerra morale da radio e un dolore.